0: dire di poder esta te insurvarero come tuare satu ogni miro e mi pira di nuovo terevo questa nuca prime quoca sta te insupir season pamoja
1: o mani di vau ia no que